prendermi. Come tu manco ti balance, ma accompagnami. 5 por 3 palitos.